Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.